0: Andiamo! Cilindri da salvo! Andiamo! Cilindri da salvo!
1: Cilindri da salvo!